0: Via Radio.
1: Bentrovati da Luigi Di Dieco e Autostrade per l'Italia. Circolazione scorrevole lungo la maggior parte della rete gestita. Registriamo un'unica eccezione in A14 Adriatica, dove segnaliamo che è chiuso il tratto tra Lanciano e Ortona verso Pescara per un mezzo pesante in fiamme. Sul posto operano i vigili del fuoco e il nostro personale. Chi viaggia verso Pescara dopo l'uscita obbligatoria a Lanciano potrà percorrere la statale 16 Adriatica e rientrare ad Ortona. Con questo è tutto. Buon viaggio.

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: Energia Radio.
1: Bentrovati da Luigi Di Dieco e Autostrade per l'Italia. Traffico regolare sulla rete, fa eccezione solo la A14 Bologna-Taranto, dove segnaliamo che è ancora chiuso il tratto tra Lanciano e Ortona verso Pescara per un mezzo pesante in fiamme. Sul posto operano i vigili del fuoco e del nostro personale. A chi è diretto verso Pescara consigliamo, dopo l'uscita obbligatoria di Lanciano, di percorrere la strada statale 16 Adriatica, rientrando così in stazione a Ortona. Con questo è tutto.

stanno i tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Pia Radio.
1: Bentrovati da Luigi Di Dieco e Autostrade per l'Italia, viabilità fluida sulla rete, registriamo un'unica eccezione in A14 Adriatica dove segnaliamo che è chiuso il tratto tra Lanciano e Ortona in direzione di Pescara per un mezzo pesante in fiamme. Sul posto stanno intervenendo i vigili del fuoco unitamente al nostro personale. Chi viaggia verso Pescara dopo l'uscita obbligatoria a Lanciano potrà percorrere la strada statale 16 Adriatica e rientrare alla stazione di Ortona. È tutto.

Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: Energia Radio.
1: Bentrovati da Luigi Di Dieco e Autostrade per l'Italia. Traffico regolare su tutta la rete, registriamo un'unica eccezione in A14 Adriatica, dove è chiuso il tratto tra Lanciano e Ortona verso Pescara per un mezzo pesante in fiamme. Sul posto operano tutti i mezzi di soccorso. Chi viaggia verso Pescara dopo l'uscita obbligatoria di Lanciano, ma consigliamo di uscire anticipatamente a Val di Sangro, potrà percorrere la strada statale 16 Adriatica e rientrare in autostrada alla stazione di Ortona. Con questo è tutto. Buon viaggio.
0: RTL 100.

0: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Dimmi quando. A settembre Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo. Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa. Ancora da 9.950 euro, oltre oneri finanziari con rottamazione. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.000 euro, tan fisso 8,99, tag 13,71. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 28 settembre. Scopri Pandina da 9.950 euro e con un pieno fai più di 700 km.

0: Energia Radio.
1: Buona nottata da Luigi Di Dieco, Autostrade per l'Italia, traffico regolare sulla rete, fa eccezione la A14 Bologna-Taranto, dove segnaliamo che è chiuso il tratto tra Lanciano e Ortona verso Pescara per un mezzo pesante in fiamma. Sul posto stanno intervenendo i vigili del fuoco e il nostro personale. Chi viaggia verso Pescara dopo l'uscita obbligatoria a Val di Sangro potrà percorrere la strada statale 16 Adriatica e rientrare in autostrada alla stazione di Ortona. Con questo è tutto, guidate con prudenza.

0: Dimmi quando.
1: A settembre Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo. Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa. Oh! Ancora da 9.950 euro, oltre oneri finanziari con rottamazione. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.000 euro, tanfisso 8,99, tag 13,71. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 28 settembre. Scopri Pandina da 9.950 euro e con un pieno fai più di 700 km.

0: Via Radio.
1: Buona nottata da Luigi Di Dieco e Autostrade per l'Italia. Traffico regolare sulla rete, l'unica eccezione in A14 Adriatica, dove è chiuso il tratto tra Lanciano e Ortona verso Pescara per un mezzo pesante in fiamme. Sul posto stanno operando i vigili del fuoco e il nostro personale. A chi è diretto verso Pescara consigliamo di anticipare l'uscita a Val di Sangro. Potrà così percorrere la strada statale 16 Adriatica e rientrare in autostrada alla stazione di Ortona. Con questo per il momento è tutto. Guidate con prudenza e buon viaggio.

verità fa brutto, beh certo, ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopo tutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi, e nelle luci delle strade riesco a rivedere.

Esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica. Che anima.

oh oh. Esco a fare un giro con la macchina. Oh oh oh oh oh. Quando siamo soli sei magnifica.

0: via radio.
1: Bentrovati da Luigi Di Dieco e Autostrade per l'Italia. Traffico regolare sulla rete, fa eccezione la 14 Adriatica, dove è ancora chiuso il tratto tra Lanciano e Ortona verso Pescara per il mezzo pesante in fiamme. Sul posto continuano ad operare i vigili del fuoco e il nostro personale. A chi è diretto verso Pescara consigliamo di anticipare l'uscita a Val di Sangro. Potrete percorrere la strada statale 16 Adriatica e rientrare così in autostrada alla stazione di Ortona. Con questo per il momento è tutto. Buon viaggio.

0: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Dimmi quando.
2: A settembre Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo. Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa.
3: Oh.
2: Ancora da 9.950 euro, oltre oneri finanziari con rottamazione. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.000 euro, tan fisso 8.99, tag 13.71. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 28 settembre. Scopri Pandina da 9.950 euro e con un pieno fai più dei 700 km.

0: via radio.
1: Bentrovati da Luigi Di Dieco e Autostrade per l'Italia. Viabilità fluida sulla rete, fa eccezione l'A14 Adriatica, dove è chiuso il tratto tra Lanciano e Ortona verso Pescara per un mezzo pesante in fiamme. Sul posto sono presenti i vigili del fuoco e il nostro personale. A chi viaggia verso Pescara consigliamo di anticipare l'uscita Chiedoveni a Val di Sangro, percorrere la statale 16 Adriatica e rientrare in autostrada alla stazione di Ortona. Con questo per il momento è tutto. Buon viaggio.

0: via radio.
1: Bentrovati da Luigi Di Dieco e Autostrade per l'Italia. Traffico regolare sulla rete, fa eccezione solo la 14 Adriatica, dove è chiuso il tratto tra Lancione e Ortona verso Pescara per un mezzo pesante in fiamme. Sul posto sono presenti i vigili del fuoco e il nostro personale. A chi viaggia verso Pescara consigliamo di anticipare l'uscita a Val di Sangro, percorrere la strada statale 16 Adriatica e rientrare così in autostrada alla stazione di Ortona. Con questo per il momento è tutto. Buon viaggio.

0: via radio.
1: Bentrovati da Luigi Di Dieco e Autostrade per l'Italia. Traffico regolare sulla rete, fa eccezione la A14 Bologna-Taranto, dove è chiuso il tratto tra Lanciano e Ortona verso Pescara per un mezzo pesante in fiamme. Sul posto operano tutti i mezzi di soccorso. A chi è diretto verso Pescara consigliamo di anticipare l'uscita a Val di Sangro, potendo così percorrere la strada statale 16 Adriatica e rientrare in autostrada alla stazione di Ortona. Con questo per il momento è tutto. Buon viaggio.
2: Stanno i tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: stavo sempre senza le scarpe. Ora se cammino scalzo ho paura che nessuno si accorga di me. Almeno tu ti sei accorta di me. Dimmi che ti sei accorta di me.
1: Ma com'è freddo questo mondo se ci facciamo la guerra.

0: Via Radio.
1: Bentrovati da Luigi Dieco e Autostrade per l'Italia, viabilità fluida sulla rete, l'unica eccezione in A14 Adriatica, dove è ancora chiuso il tratto tra Lanciano e Ortona in direzione di Pescara per il mezzo pesante in fiamme. Sul posto sono presenti i vigili del fuoco e il nostro personale, e a chi è diretto verso Pescara consigliamo di anticipare l'uscita a Val di Sangro, potendo così percorrere la statale 16 Adriatica e rientrare in autostrada alla stazione di Ortona. Con questo per il momento è tutto, buon viaggio!

0: Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Le vedi anche tu le balene volare lassù.
1: RTL

Se passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un

guarda la schiena. Se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: via radio.
1: Buongiorno da Luigi Di Dieco e Autostrade per l'Italia. Traffico regolare sulla rete, fa eccezione solo la 14 Adriatica, dove è chiuso il tratto tra Lanciano e Ortona in direzione di Pescara per un mezzo pesante in fiamme. Sul posto operano i vigili del fuoco e il nostro personale. A chi è diretto verso Pescara consigliamo di anticipare l'uscita a Val di Sangro. Si potrà così percorrere la strada statale 16 Adriatica e rientrare in autostrada alla stazione di Ortona. Con questo è tutto. Fate buon viaggio.

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

che nome dai ad un sogno. Sono l'ennesimo ad averti detto sì, lo voglio. Nel rumore quando i negozianti chiudono Leclerc e nella folla di chi è venuto fin qui per cercar sé

oh oh. Esco a fare un giro con la macchina. Oh oh oh oh oh. Quando siamo soli sei magnifica.

come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: More.

Se passeggiamo andando verso ovest e inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

che nome dai ad un sogno. Sono l'ennesimo ad averti detto sì, lo voglio. Nel rumore quando i negozianti chiudono le Leclerc e nella folla di chi è venuto fin qui per cercar sé quando

pietà fa brutto, beh certo, ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopo tutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi, e nelle luci delle strade riesco a rivedere.

oh. Esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

0: Via Radio.
1: Buona giornata da Roberto Rizzo da Autostrade per l'Italia. La notizia più importante sul tratto laziale della 1 Milano-Napoli. Tra Colleferro ed il bivio con la diramazione Roma Sud per chi viaggia verso Firenze sono 8 km di coda. La tendenza è all'aumento. La causa è un furgone ribaltato e traffico che defluisce su una corsia. Inoltre è stata disposta la chiusura della stazione di Valmontone in entrata verso Roma. Per avere informazioni sui percorsi alternativi potete contattare il nostro call center viabilità al numero gratuito 803111. Ci spostiamo ora sulla 14 Bologna-Taranto. Tra Lanciano ed Ortona verso Pescara, 1 km di coda per le operazioni di ripristino della sicurezza stradale a seguito di un incidente, traffico su una corsia. E tra Forlì ed il Bivio con la diramazione per Ravenna verso Bologna, 4 km di coda per un tamponamento tra 4 auto. Con questo è tutto, buon viaggio.

0: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Hai dei vecchi gioielli nel cassetto? Ti serve liquidità per spese impreviste o per concederti un viaggio da sogno? Per te c'è Oro Cash. Valuta il vecchio oro e te lo paga subito in contanti. Uno per tutti.
2: Tutti per Oro Cash.
3: Messaggio promozionale. Pagamento in contanti entro i limiti di legge. Per maggiori informazioni consulta il sito orocash.it.

0: Via Radio.
1: Buona giornata da Roberto Rizzo, da Autostrade per l'Italia. Sempre in primo piano il tratto laziale della 1 Milano-Napoli, tra Anagni e Del Bivio, con la diramazione di Roma Sud per chi è diretto verso Firenze. 13 km di coda per un incidente tra un'auto ed un furgone che si è ribaltato. Il traffico defluisce su una sola corsia. Inoltre è stata disposta la chiusura di Valmontone in entrata verso Roma. Altro evento di rilievo sulla 14 Bologna-Taranto, tra Forlì e Del Bivio, con la diramazione per Ravenna per chi è diretto verso Bologna. 6 km di coda anche qui, con tendenza all'aumento per un tamponamento tra 4 auto, di cui una si è ribaltata. Il traffico defluisce su una sola corsia. Per avere informazioni sui percorsi alternativi potete contattare il nostro call center viabilità al numero gratuito 803111. Queste le notizie più importanti. Da Autostrade per l'Italia è tutto, vi auguro un buon viaggio.

0: Energia Radio.
1: Una buona giornata da Enrico Campagnoli e da Autostrade per l'Italia. Il traffico è intenso sulla rete. Partiamo dalla 1 Milano-Napoli, dove segnaliamo 11 km di coda tra Anagni e la diramazione di Roma Sud verso Firenze per un incidente risolto. Il tratto si percorre in un'ora. A chi viaggia verso Firenze consigliamo di uscire ad Anagni e rientrare in autostrada a San Cesareo sulla diramazione di Roma Sud dopo aver percorso la statale 6 Casilina. Sempre in A1, 3 km di coda tra Villa Literno Pomigliano e la A16 Napoli Canosa verso Napoli per un incidente con due corsie disponibili al traffico. Andiamo ora sulla A14 Adriatica, dove ci sono 7 km di coda tra Forlì e la diramazione per Ravenna verso Bologna a causa di un tamponamento nel quale sono rimaste coinvolte 4 auto. Il traffico circola su una corsia. A chi viaggia verso Bologna consigliamo di uscire a Forlì e rientrare in autostrada a Imola dopo aver percorso la statale 9 via Emilia. È tutto per il momento, buon viaggio.

0: ascoltata in radio, la vedi in televisione, canale 36 e con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Dimmi quando.
2: A settembre Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo. Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa.
3: Oh.
2: Ancora da 9.950 euro, oltre oneri finanziari con rottamazione. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.000 euro, tan fisso 8,99, tag 13,71. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 28 settembre. Scopri Pandina da 9.950 euro e con un pieno fai più di 700 chilometri.
4: Ecco al servizio Todis, volé potente contro il carovita, rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione, smash sui prezzi in aumento ed ecco il punto finale, dritto alla convenienza.
5: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 3 al 13 settembre fai il piano di convenienza con i prezzi bassi e bloccati Todis. Speck stagionato Casa Bonelli, vaschetta da 100 grammi a 1,69 euro.
4: Todis, buongiorno convenienza.

0: Via Radio.
1: Una buona giornata da Enrico Campagnoli e da Autostrade per l'Italia. Il traffico è intenso sulla rete. Partiamo dalla 14 Adriatica, dove segnaliamo 5 km di coda per il traffico congestionato tra Forlì e la diramazione per Ravenna verso Bologna. Il tratto si percorre in circa un'ora. Ci spostiamo e andiamo sulla 1 Milano-Napoli, dove segnaliamo 4 km di coda tra Villa Literno Pomigliano ed il bivio con la 16 Napoli-Canosa verso Napoli per un incidente da poco risolto. I tempi di percorrenza qui sono di circa 20 minuti. Andiamo ora, restiamo sulla 1 Milano-Napoli per segnalare 3 km di coda tra Anagni e Valmontone verso Firenze, anche in questo caso per traffico congestionato con tempi di percorrenza di circa 40 minuti. Infine sulla 7 Milano-Genova 1 km di coda per lavori tra Busalla e Isola del Cantone verso Milano con tempi di attraversamento di circa 15 minuti. Queste al momento le principali notizie da Autostrade per l'Italia. È tutto, fate buon viaggio.
2: Stanno i tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: Via Radio.
1: Una buona giornata da Enrico Campagnoli, da Autostrade per l'Italia. Il traffico è intenso sulla rete. Partiamo dalla diramazione di Roma Nord, dove è momentaneamente chiuso il tratto tra Castelnuovo di Porto e Sette Bagni verso il grande raccordo anulare per un veicolo in avaria. Ci sono inoltre 2 chilometri di coda all'uscita obbligatoria di Castelnuovo. Andiamo sulla A14 Adriatica, dove ci sono 4 chilometri di coda tra Forlì e Faenza verso Bologna per il traffico congestionato. I tempi di percorrenza sono di 45 minuti. Restiamo sulla 1 tra Anagni e Colleferro verso Firenze. Si sono formati 3 km di coda per un incidente nel quale sono rimaste coinvolte 3 auto da poco risolto. Il tratto si percorre in 35 minuti. E concludiamo con la 7 Milano-Genova, 1 km di coda per lavori tra Busalla e Isola del Cantone in direzione di Milano. I tempi di percorrenza qui sono di 1/4 d'ora. È tutto per il momento, buon viaggio e buon proseguimento di ascolto. A più tardi.

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: Energia Radio.
1: Una buona giornata da Enrico Campagnoli da Autostrade per l'Italia. Il traffico è intenso sulla rete, partiamo dalla 14 Adriatica, dove ci sono 3 km di coda tra Val di Sangro e Ortona verso Pescara per lavori di ripristino incidente. Il tratto si percorre in circa mezz'ora, il doppio rispetto al normale. Andiamo ora sulla 1 Milano-Napoli tra Firenze Nord ed il bivio con la 1 direttissima verso Bologna. Si sono formati 2 km di coda per un incidente. Andiamo ora sulla diramazione di Roma Nord, 1 km di coda tra Fiano Romano e Castelnuovo di Porto in direzione del grande raccordo anulare a causa di un veicolo in avaria. E infine sulla A9 Lainate Como Chiasso si formano code per lo svolgimento delle operazioni doganali tra Como, Monte Olimpino e Chiasso in direzione della Svizzera. Il tratto si percorre in circa 15 minuti, il doppio rispetto al normale. Queste al momento le principali segnalazioni da Autostrade per l'Italia. È tutto, guidate con prudenza e fate buon viaggio. A più tardi.

arrivato fin qui per cercar sé quando ce n'è bisogno. Tra i palazzoni e le villette a schiera ho visto in te una vecchia amica e una madre severa. E dir che spesso tu non hai pietà fa brutto, beh certo, ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopo tutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi, e nelle luci delle strade riesco a rivedere.

Da Enrico Campagnoli e Autostrade per l'Italia, il traffico è intenso sulla rete. Partiamo dalla A14 Adriatica, dove ci sono 3 km di coda tra Val di Sangro e Ortona verso Pescara per lavori di ripristino incidente. Il tratto si percorre in circa 25 minuti, il doppio del normale. Sempre in A14 rileviamo le code a tratti per i flussi intensi tra Cesena Nord e Imola per chi viaggia verso Bologna. I tempi di percorrenza sono di 1 ora e 15 minuti, 50 minuti in più del normale. Andiamo ora sulla 1 Milano-Napoli, dove segnaliamo 3 km di coda in diminuzione per un incidente risolto. Siamo tra Firenze, Scandicci ed il bivio con la 1 direttissima verso Bologna. Il tratto si percorre in circa 1 ora. Infine sulla 4 Milano-Brescia ci sono code a tratti per il traffico intenso tra Viale Certosa e Milano Est verso Brescia. I tempi di percorrenza in questo caso sono di circa un quarto d'ora. È tutto per il momento, buon viaggio e a più tardi.

0: basta il tempo di un fiore.
1: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
2: Hai dei vecchi gioielli nel cassetto? Ti serve liquidità per spese impreviste o per concederti un viaggio da sogno? Per te c'è Oro Cash. Valuta il vecchio oro e te lo paga subito in contanti. Uno per tutti.
3: Tutti per Oro Cash.
4: Messaggio promozionale. Pagamento in contanti entro i limiti di legge. Per maggiori informazioni consulta il sito orocash.it.

Il traffico è intenso sulla rete, partiamo dalla A14 Adriatica, dove si sono formati 5 km di coda tra Val di Sangro e Ortona verso Pescara per lavori di ripristino, seguito di un incidente. Il tratto si percorre in circa mezz'ora, il doppio del normale. Andiamo sulla A14 Adriatica, dove ci sono code a tratti per i flussi intensi tra Cesena Nord e Imola verso Bologna, con tempi di percorrenza di 1 ora e 10 minuti. Stessa situazione anche sulla 1 Milano-Napoli. Le code a tratti tra il bivio per la 11 Firenze-Pisa e quello con la 1 direttissima verso Bologna si percorrono in circa mezz'ora, 20 minuti in più rispetto al normale. Ancora code a tratti sempre in A1 tra Ferentino e la diramazione di Roma Sud per chi viaggia verso Firenze. Il tratto in questione si percorre in circa 40 minuti, 15 in più rispetto alla norma. Queste al momento le principali notizie da Autostrade per l'Italia. È tutto, buon viaggio, a più tardi.

Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Le vedi anche tu le balene volare lassù.

0: Pia Radio.
1: Una buona giornata da Enrico Campagnoli e da Autostrade per l'Italia. Il traffico è intenso sulla rete. Partiamo dalla A14 Adriatica, dove ci sono 5 km di coda tra Val di Sangro e Ortona verso Pescara per lavori di ripristino a seguito di un incidente. Il tratto si percorre in circa mezz'ora, il doppio del normale. Sempre in A14 rileviamo le code tra Forlì e Castel San Pietro verso Bologna per i flussi intensi, con tempi di attraversamento di circa un'ora, il doppio rispetto al solito. Situazione analoga anche sulla 1 Milano-Napoli. Le code a tratti tra il bivio per la 11 Firenze-Pisa e quello con la 1 direttissima verso Bologna si percorrono in circa mezz'ora. Ancora code a tratti sempre in A1 tra Ferentino e Valmontone per chi viaggia verso nord, verso Roma. Il tratto in questione si percorre in mezz'ora, 10 minuti in più del normale. Queste al momento le principali segnalazioni. Da Autostrade per l'Italia è tutto, guidate con prudenza e fate buon viaggio. A dopo!

ascoltate in radio, la vedi in televisione, canale 36 e con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

stanno i tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Via Radio.
1: Una buona giornata da Enrico Campagnoli e da Autostrade per l'Italia. Il traffico è scorrevole sulla rete, poche le eccezioni che riguardano la A24 Roma Teramo, un tratto non gestito da Autostrade per l'Italia, dove il traffico è bloccato per un incidente tra Castel Madama e Tivoli in direzione di Roma. Andiamo ora sulla A14 Adriatica, dove ci sono 6 km di coda per lavori di ripristino a seguito di un incidente tra Val di Sangro e Ortona verso Pescara, con tempi di percorrenza di circa 35 minuti. Sempre in A14, code a tratti per i flussi intensi tra Forlì e Castel San Pietro verso Bologna. Il tratto si percorre in circa 50 minuti, mezz'ora in più rispetto al normale. Andiamo ora sulla A7 Milano-Genova, dove segnaliamo code per il traffico congestionato tra Bolzaneto ed il bivio con la 10 Genova-Savona verso Genova. Il tratto si percorre in circa 15 minuti, il doppio del normale. Questo è al momento le principali segnalazioni da Autostrade per l'Italia. È tutto, buon viaggio.

Se passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: Via Radio.
1: Ben ritrovati da Autostrade per l'Italia e da Antonella De Cesare. Il traffico è intenso su tutta la rete. Partiamo subito dalla A24 Roma Teramo, non gestita da Autostrade per l'Italia,

0: dove tra Castel Madama e Tivoli in direzione di Roma sono 4 km di coda per un incidente tra due auto, di cui una ribaltata. In alternativa si può uscire a Castel Madama. Ci spostiamo poi sulla A14 Adriatica tra Val di Sangro e Ortona in direzione di Pescara. Qui sono 6 km di coda per lavori di ripristino a seguito di un incidente irrisolto. Il tratto si percorre in 40 minuti invece dei soliti 10. Traffico intenso poi nel tratto emiliano della A14. Le code da Faenza al bivio con l'Autosole si percorrono in 50 minuti, 20 in più. Andiamo poi sulla stessa Autosole, dove tra Attigliano e Orvieto verso Firenze c'è 1 chilometro di coda per un incidente. I soccorsi sono sul posto. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto. Come sempre vi auguriamo un buon viaggio.
1: RTL 100.

0: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Hai dei vecchi gioielli nel cassetto? Ti serve liquidità per spese impreviste o per concederti un viaggio da sogno? Per te c'è Oro Cash. Valuta il vecchio oro e te lo paga subito in contanti. Uno per tutti.
2: Tutti per Oro Cash.
3: Messaggio promozionale. Pagamento in contanti entro i limiti di legge. Per maggiori informazioni consulta il sito orocash.it.
4: Dimmi quando. A settembre Pandina Hybrid

sorprende tutto l'universo. Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa. Ancora da 9.950 euro, oltre oneri finanziari con rottamazione. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.000 euro, tanfisso 8,99, TAEG 13,71. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 28 settembre. Scopri Pandina da 9.950 euro e con un pieno fai più di 700 km.

0: Via Radio.
1: Ritrovati da Autostrade per l'Italia, da Antonella De Cesare. Il traffico è intenso su tutta la rete, facciamo subito il punto. Partiamo dalla A24 Roma-Teramo, non gestita da Autostrade per l'Italia, dove tra Vicovaro Mandela e Tivoli in direzione di Roma sono 4 km di coda per un incidente in cui sono rimaste coinvolte due auto, di cui una ribaltata. In alternativa si può uscire a Castel Madama. Andiamo avanti e passiamo alla A14 Adriatica, trafficata in due tratti, quello tra Val di Sangro e Ortona verso Pescara, dove sono 6 km di coda per lavori di ripristino a seguito di un incidente risolto. Qui il tratto si percorre in circa 40 minuti invece dei soliti 20. Traffico intenso poi sul tratto emiliano della A14, dove le code sono tra Faenza e il raccordo di Casalecchio e superano l'ora come tempo di percorrenza rispetto alla consueta mezz'ora. Da Autostrade per l'Italia è tutto per il momento, buon viaggio!

come idea di un sogno. Sono l'ennesimo ad averti detto sì, lo voglio. Nel rumore quando i negozianti chiudono Leclerc, e nella folla di chi è venuto fin qui per cercar sé quando ce n'è.

pietà fa brutto, beh certo, ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopo tutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi, e nelle luci delle strade riesco a rivedere

Esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica. Che anima c'è in un

0: Energia Radio.
1: Ben ritrovati da Autostrade per l'Italia, da Antonella De Cesare. Il traffico è intenso su tutta la nostra rete. Facciamo il punto partendo dalla notizia principale, che al momento riguarda la 1 Milano-Napoli nel tratto toscano, compreso tra il bivio con la Direttissima e Calenzano. Chiuso in direzione di Firenze, bloccato in entrambe le direzioni, quindi sia per chi viaggia verso nord sia verso sud. Questo per un incidente, un'auto in fiamme in galleria, e all'interno del tratto chiuso per chi viaggia in direzione sud le code sono al momento di 2 chilometri. Naturalmente i soccorsi stanno già intervenendo sul posto. Ci spostiamo sulla A14 Adriatica, dove tra Val di Sangro e Lanciano in direzione di Pescara sono ancora 4 chilometri per un

0: mezzo in panne che però è stato spostato. E ancora sulla A14 il traffico intenso tra Faenza e Castel San Pietro verso Roma con tempi di 50 minuti. È tutto, buon viaggio.
1: RTL 102.5 Traffic.
2: Salida del vuelo con destino a la felicidad.

0: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Hai dei vecchi gioielli nel cassetto? Ti serve liquidità per spese impreviste o per concederti un viaggio da sogno? Per te c'è Oro Cash. Valuta il vecchio oro e te lo paga subito in contanti. Uno per tutti.
2: Tutti per Oro Cash.
3: Messaggio promozionale. Pagamento in contanti entro i limiti di legge. Per maggiori informazioni consulta il sito orocash.it.

0: Energia Radio.
1: Ben ritrovati da Autostrade per l'Italia, da Antonella De Cesare. Traffico intenso su tutta la nostra rete. Partiamo subito dalla notizia principale che riguarda la A1 Milano-Napoli, dove è chiuso il tratto tra Barberino di Mugello e Calenzano in direzione di Firenze per un'auto in fiamme all'interno della galleria Santa Lucia. All'interno del tratto chiuso il traffico è bloccato e ci sono 4 km di coda e naturalmente per le operazioni di soccorso al momento è stato bloccato il traffico anche verso nord, quindi anche per chi viaggia in direzione di Bologna. Naturalmente quindi in alternativa dopo l'uscita obbligatoria a Barberino di Mugello si può rientrare a Calenzano e consiglio dopo aver percorso la strada statale provinciale Barberinense. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto. Buon viaggio!

che nome dai ad un sogno. Sono l'ennesimo ad averti detto sì, lo voglio. Nel rumore quando i negozianti chiudono le Claire, e nella folla di chi è venuto fin qui per cercar sex.

verità fa brutto, beh certo. Ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopo tutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi, e nelle luci delle strade riesco a rivedere.

Esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica. Che anima c'è in un

0: Ben ritrovati da Autostrade per l'Italia e da Antonella De Cesare. Il traffico è intenso su gran parte della rete. Partiamo subito con la notizia che riguarda la 1 Milano-Napoli, dove è chiuso il tratto tra Barberino di Mugello e Calenzano in direzione di Firenze per un'autovettura in fiamme all'interno della Galleria Santa Lucia. All'interno del tratto chiuso il traffico è bloccato, ci sono 5 km di coda. In alternativa, dopo l'uscita a Barberino, dove già si è formata coda a partire da Aglio, è possibile percorrere la strada provinciale barberinense e rientrare in autostrada a Calenzano. Andiamo poi sulla A14 Adriatica, dove tra Val di Sangro e Ortona in direzione di Pescara sono 7 km di coda per lavori di ripristino a seguito di un incidente risolto. Il tratto si percorre in circa tre quarti d'ora invece del solito quarto d'ora. Da Autostrade per l'Italia è tutto. Buon viaggio.
1: RTL

0: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Dimmi quando.
2: A settembre Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo. Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa.
3: Oh.
2: Ancora da 9.950 euro, oltre oneri finanziari con rottamazione. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.000 euro, tanfisso 8.99, tag 13.71. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 28 settembre. Scopri Pandina da 9.950 euro e con un pieno fai più dei 700 chilometri.
4: Ecco al servizio Todis, volé potente contro il carovita, rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione, smash sui prezzi in aumento ed ecco il punto finale, dritto alla convenienza.
5: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 3 al 13 settembre fai il piano di convenienza con i prezzi bassi e bloccati Todis. Speck stagionato Casa Bonelli, vaschetta da 100 grammi a 1,69 euro.
4: Todis, buongiorno convenienza.

stanno i tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Le vedi anche tu le balene volare lassù.
1: Via Radio.
2: Ben ritrovati da Autostrade per l'Italia da Antonella De Cesare. Il traffico è intenso su tutta la nostra rete. Vi segna, partiamo dalla notizia principale che riguarda al momento la A4 Milano-Brescia, dove è stato bloccato il traffico in questo momento tra Cormano e Sesto San Giovanni in direzione di Brescia per un incidente. Al momento sappiamo che è avvenuto in terza corsa, che interessa più carreggiate, e si viaggia su un'unica corsia. Andiamo poi sulla A1 Milano-Napoli per aggiornarvi sulla notizia che riguarda il tratto di Calenzano. Al momento tra Barberino di Mugello e Calenzano rimangono i 5 km di coda in direzione di Firenze per appunto l'incidente che aveva coinvolto l'auto in galleria. Si viaggia su un'unica corsia, i soccorsi stanno operando. Nella direzione opposta invece, per un mezzo in fiamme spostato, ci sono code tra Calenzano e una direttissima. Buongiorno.

Se passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: Via Radio.
1: Ritrovati da Autostrade per l'Italia e da Antonella De Cesare. Traffico sostenuto sulla rete, apriamo subito con la 4 Milano-Brescia, dove tra Pero e Sesto San Giovanni in direzione di Brescia ci sono 5 km di coda per un incidente in cui è rimasto coinvolto un camion. Al momento si viaggia su una sola corsia e in alternativa si può uscire a Cormano e rientrare a Sesto San Giovanni. Prudenza nella direzione opposta per le code, per curiosi. Andiamo adesso sulla A1 Milano-Napoli tra Barberino di Mugello e Calenzano in direzione di Firenze, dove sono 5 km di coda per un incidente in galleria. Si viaggia su un'unica corsia. Code anche nella direzione opposta tra Firenze e Impruneta e la direttissima. Al momento i tempi di percorrenza stimati sono di circa 2 ore invece dei soliti 20 minuti. E chiudiamo con la 14 Adriatica, dove tra Val di Sangro e Ortona verso Pescara ci sono 4 km di coda in diminuzione. Buon viaggio.

0: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Ecco al servizio Todis. Volé potente contro il carovita, rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione, smash sui prezzi in aumento, ed ecco il punto finale, dritto alla convenienza.
2: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 3 al 13 settembre fai il piano di convenienza con i prezzi bassi e bloccati Todis. Speck stagionato Casa Bonelli, vaschetta da 100 grammi a 1,69 euro.
1: Todis. Buongiorno convenienza.

oh. Esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica. Che anima.

0: Energia Radio.
1: Ben ritrovati da Autostrade per l'Italia e da Antonella De Cesare. Il traffico è intenso su tutta la rete. Partiamo dalla A4 Milano-Brescia, dove tra Pero e Sesto San Giovanni in direzione di Brescia sono 6 km di coda per un incidente tra una moto, un camion e 5 auto. In alternativa si esce a Cormano e si rientra a Sesto San Giovanni. Prudenza nella direzione opposta, dove le code per curiosi sono tra Milano Est e Cormano. Andiamo poi in Toscana sull'Autosole. Tra Firenze e Impruneta, la direttissima verso nord, le code per il traffico intenso hanno tempi di oltre 2 ore invece dei soliti 20 minuti. Verso sud le code sono tra Aglio e Calenzano con tempi di 1 ora 40 minuti in più. Ci spostiamo in Liguria sulla A10 Genova Ventimiglia. Tra il bivio con la 7 Genova Aeroporto verso Genova ci sono 2 chilometri di coda per un incidente tra 2 auto e si viaggia su una sola corsia. Ripercussioni anche sulla A7 Serravalle Genova, sia per chi viaggia verso Milano con code da Genova Est, sia per chi è diretto a Genova e proviene dalla 12. È tutto. Buon

0: Via Radio.
1: Buon pomeriggio da Donatella Ciufalo di Autostrade per l'Italia. Traffico intenso sulla rete, condizionato anche da diversi incidenti. Vediamo la situazione partendo dalla A4 Milano-Brescia. Tra Pero e Sesto San Giovanni verso Brescia ci sono 7 km di coda per un incidente con più veicoli coinvolti. Si transita su due corsie. In alternativa consigliamo di utilizzare la tangenziale nord di Milano verso Monza con rientro sulla A4 a Sesto San Giovanni. Sulla A8 Milano-Varese tra Legnano e Busto Arsizio in direzione di Varese c'è 1 chilometro di coda a causa di un altro incidente avvenuto tra un'auto e una moto. Traffico intenso con code a tratti sulla 1 Milano-Napoli verso Bologna, tra Firenze Sud e Il Bivio con la 1 direttissima, dove occorre 1 ora e 30 minuti, mentre sulla stessa direttissima verso Firenze ci sono code tra Il Bivio con la Panoramica ed Aglio. Per attraversarle servono 50 minuti. Queste le principali segnalazioni da Autostrade per l'Italia. Buon viaggio.

0: ascoltata in radio, la vedi in televisione, canale 36 e con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Hai dei vecchi gioielli nel cassetto? Ti serve liquidità per spese impreviste o per concederti un viaggio da sogno? Per te c'è Oro Cash. Valuta il vecchio oro e te lo paga subito in contanti. Uno per tutti.
2: Tutti per Oro Cash.
3: Messaggio promozionale. Pagamento in contanti entro i limiti di legge. Per maggiori informazioni consulta il sito orocash.it.
4: Dimmi
5: a settembre Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo. Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa.
6: Oh.
5: Ancora da 9.950 euro. Oltre oneri finanziari con rottamazione. Anticipo 1.700 euro. 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfisso 8,99. Tag 13,71. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 28 settembre. Scopri Pandina da 9.950 euro. E con un pieno fai più di 700 km.

0: Via Radio.
1: Buona serata da Donatella Ciufalo di Autostrade per l'Italia. Circolazione intensa sulla rete. Vediamo la situazione partendo dalla A4 Milano-Brescia, dove troviamo code a tratti tra Pero e Milano Est in direzione di Brescia. Per attraversarle serve un'ora, mentre in direzione opposta verso Torino, tra Monza e Cormano, ci sono 2 chilometri di coda per un incidente tra 3 auto. Sulla 8 Milano-Varese verso Varese, tra il bivio con l'A4 e Fiera Milano, code le troviamo per traffico intenso. Più avanti, tra Legnano e Busto Arsizio, c'è 1 chilometro di coda per un incidente tra un'auto ed una moto. Traffico intenso con code a tratti sulla A1 Milano-Napoli verso Bologna, tra Firenze Sud ed il bivio con la 1 direttissima, il tempo di percorrenza è di 1 ora e 10 minuti, e code anche sulla stessa direttissima in direzione di Firenze, tra il bivio con la panoramica ed Aglio, e per attraversare questo tratto occorrono circa 40 minuti. Per il momento è tutto da Autostrade per l'Italia.

vita fa brutto, beh certo. Ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopo tutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi. E nelle luci delle strade riesco a rivedere.

Esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica. Che anima c'hai in

0: Via Radio.
1: Ben ritrovati da Donatella Ciufalo di Autostrade per l'Italia. Circolazione sostenuta sulla rete anche se in progressiva diminuzione. Ci sono code a tratti sulla 1 Milano-Napoli tra Firenze Sud ed il bivio con la 1 direttissima verso Bologna. Per attraversarle serve 1 ora e 10 minuti. Code a tratti anche sulla 14 Adriatica nel tratto compreso tra Faenza e Bologna-San Lazzaro in direzione di Bologna. Servono 40 minuti per attraversarle. Sulla 4 Milano-Brescia code a tratti le troviamo tra Pero e Milano Est in direzione di Brescia con tempo di attraversamento di 40 minuti, mentre verso Torino tra Monza e Cormano ci sono 2 km di coda per un incidente tra 3 auto. Sulla 8 Milano Varese code le segnaliamo tra Castellanza e Busto Arsizio verso Varese per materiali dispersi. Queste sono al momento le principali segnalazioni. Vi ricordiamo di guidare sempre con la massima prudenza e rispettare i limiti di velocità.

stanno i tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Ecco al servizio Todis. Volé potente contro il carovita, rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione, smash sui prezzi in aumento, ed ecco il punto finale, dritto alla convenienza.
2: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 3 al 13 settembre fai il piano di convenienza con i prezzi bassi e bloccati Todis. Speck stagionato Casa Bonelli, vaschetta da 100 grammi a 1,69 euro.
1: Todis, buongiorno convenienza.

0: Energia Radio.
1: Ben ritrovati da Donatella Ciufalo di Autostrade per l'Italia. La circolazione è ancora sostenuta sulla rete anche se in progressiva diminuzione. Ci sono code a tratti sulla 1 Milano-Napoli tra Firenze e Scandicci ed il bivio con la 1 direttissima verso Bologna. Il tempo di percorrenza è di un'ora. Code a tratti anche sulla 14 Adriatica nel tratto compreso tra la diramazione di Ravenna e Castel San Pietro verso Bologna. Occorrono 20 minuti per attraversarle. Sulla 4 Milano-Brescia registriamo code a tratti invece tra Cormano e Milano Est verso Brescia, mentre in direzione opposta verso Torino, tra Monza e Cormano ci sono 2 km di coda causati da un incidente che però adesso è stato risolto ed il traffico è tornato a transitare su tutte le corsie disponibili. Traffico intenso e code sulla 11 Firenze-Pisa Nord tra Firenze Ovest e Prato Est per quanti viaggiano in direzione di Pisa. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto, buon viaggio!

che nome dai ad un sogno. Sono l'ennesimo ad averti detto sì, lo voglio. Nel rumore quando i negozianti chiudono le Leclerc e nella folla di chi è venuto fin qui per cercar sé quando

pietà fa brutto, beh certo, ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopo tutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi, e nelle luci delle strade riesco a rivedere.

oh. Esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

0: Via Radio.
1: Ben ritrovati da Donatella Ciufalo di Autostrade per l'Italia. La circolazione è scorrevole sulla rete, fa eccezione la 1 Milano-Napoli, dove ci sono code a tratti per il traffico intenso tra Firenze Scandicci ed il bivio con la 1 direttissima in direzione di Bologna. Il tempo di percorrenza è di 1 ora e 20 minuti. Nella capitale, sul tratto urbano della 24, Roma Teramo, non gestito dalla nostra società, tra Portonaccio e la tangenziale est verso il centro di Roma, registriamo code per la difficoltà di immissione sulla viabilità cittadina. Questa notte, per lavori, sulla A1 Milano-Napoli chiuderanno dalle 22 alle 5 il tratto tra Valdichiana e Chiusi in direzione di Roma e dalle 22 alle 6 anche il tratto tra Capua e Santa Maria a Capua Vetere verso Napoli. Prima di salutarvi ricordiamo di rispettare sempre i limiti di velocità per la sicurezza di chi viaggia e di chi lavora in autostrada. Per il momento è tutto, fate buon viaggio.

0: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Dimmi
2: a settembre Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo. Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa. Ancora da

0: 1.950 euro, oltre oneri finanziari con rottamazione. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.000 euro, tanfisso 8,99, TAEG 13,71. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 28 settembre. Scopri Pandina da 9.950 euro e con un pieno fai più di 700 chilometri.
1: Hai dei vecchi gioielli nel cassetto? Ti serve liquidità per spese impreviste o per concederti un viaggio da sogno? Per te c'è Oro Cash. Valuta il vecchio oro e te lo paga subito in contanti. Uno per tutti.
2: Tutti per Oro Cash.
3: Messaggio promozionale. Pagamento in contanti entro i limiti di legge. Per maggiori informazioni consulta il sito orocash.it.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Via Radio.
2: Ben ritrovati da Donatella Ciufalo di Autostrade per l'Italia. La circolazione è scorrevole sulla rete, ci sono solo due eccezioni. La prima ci porta sulla 1 Milano-Napoli, dove per il traffico intenso ci sono code a tratti tra Firenze Scandicci ed il bivio con la 1 direttissima verso Bologna. Per attraversarle servono 45 minuti. Invece sulla 4 Milano-Brescia, tra Sesto San Giovanni e Viale Certosa verso Torino, code si formano per lavori. Nella capitale, sul tratto urbano della 24, Roma-Teramo, non gestito dalla nostra società, tra Portonaccio e la tangenziale est verso il centro di Roma ci sono code per la difficoltà di missione sulla viabilità cittadina. Questa notte per lavori sulla 26 dei trafori chiuderanno in direzione di Genova dalle 21 alle 5 il tratto tra la diramazione Predosa-Bettola e Masone e dalle 22 alle 5 anche quello tra Masone ed il bivio con la 10 Genova-Savona. Per ora è tutto, buon viaggio!

0: via radio.
1: Buona serata da Donatella Ciufalo di Autostrade per l'Italia. Il traffico è scorrevole sulla rete, fa eccezione solo la 1 Milano-Napoli, dove per il traffico

di Bologna. Prima di salutarvi vi ricordiamo di rispettare sempre i limiti di velocità per la sicurezza di chi viaggia e anche di chi lavora in autostrada. Per ora è tutto da Autostrade per l'Italia. Buon viaggio!

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: Giulia Radio.
1: Ben ritrovati da Donatella Ciufalo di Autostrade per l'Italia. La circolazione è scorrevole sulla rete, fa eccezione la A1 Milano-Napoli, dove per il traffico intenso registriamo code a tratti tra Calenzano ed il bivio con la 1 direttissima verso Bologna. Per attraversarle servono 30 minuti. Per lavori sempre sulla 1 è chiuso fino alle 5 di domani mattina il tratto tra il bivio con la 15 Parma-La Spezia e Parma verso Bologna. Chiusa anche la 1 panoramica tra il bivio con la direttissima Rioveggio verso Bologna fino alle ore 6. Fino alle 5 sono chiusi sempre per lavori sulla 13 Bologna-Padova il tratto tra Villa Marzana ed Occhiobello in direzione di Bologna e sulla A8 Milano-Varese quello tra Castronno e Solbiate in direzione di Milano. Prima di salutarvi vi ricordiamo di rispettare sempre i limiti di velocità per la sicurezza di chi viaggia e di chi lavora in autostrada. Per ora è tutto, fate buon viaggio.

come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Pia Radio.
1: Buonasera da Luigi Di Dieco e Autostrade per l'Italia. Traffico regolare sulla rete, queste le uniche eccezioni, partendo dalla 1 Milano-Napoli, dove registriamo code a tratti per traffico intenso tra Calenzano e il bivio con la 1 direttissima verso Bologna, con tempi di percorrenza di quasi mezz'ora, mentre sulla 4 Milano-Brescia segnaliamo rallentamenti per lavori tra Cavenago e Trezzo in direzione di Brescia. Con questo per il momento è tutto. Allora

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

Se passeggiamo andando verso ovest e inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

Che nome dai ad un sogno? Sono l'ennesimo ad averti detto sì, lo voglio. Nel rumore quando i negozianti chiudono le Leclerc e nella folla di chi è venuto fin qui per cercar sé quando

oh. Esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica. Che anima c'è?

0: Via Radio.
1: Bentrovati da Luigi Di Dieco e Autostrade per l'Italia. Traffico regolare sulla rete, sono queste le uniche eccezioni, partendo dalla 1 Milano-Napoli, dove troviamo 2 km di coda per lavori tra Calenzano e Aglio verso Bologna, mentre in A12 Genova-Sestri-Levanti si è formata coda tra Chiavari e Rapallo verso Genova per un veicolo in avaria. Sul posto opera il nostro personale per il ripristino quanto prima del regolare flusso. Con questo per il momento è tutto. Allora guidate con prudenza e fate buon viaggio.

0: Via Radio.
1: Bentrovati da Luigi Di Dieco e Autostrade per l'Italia, traffico regolare sulla rete, queste le uniche eccezioni, partendo dall'Autosole dove segnaliamo 2 chilometri di coda tra Calenzano e Aglio verso Bologna, mentre per lavori, mentre sulla 12 Genova Sestri Levante c'è 1 chilometro di coda per un veicolo in avaria tra Chiavari e Rapallo in direzione di Genova. Sul posto sta intervenendo il nostro personale per il ripristino quanto prima da regolare il flusso. Con questo per il momento è tutto, guidate con prudenza e buon viaggio.
0: RTL 100.

0: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Dimmi
2: a settembre Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo. Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa.
3: Oh.
2: Ancora da 9.950 euro, oltre oneri finanziari con rottamazione. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.000 euro, tan fisso 8.99, tag 13.71. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 28 settembre. Scopri Pandina da 9.950 euro e con un pieno fai più dei 700 km.

0: Via Radio.
1: Bentrovati da Luigi Di Dieco e Autostrade per l'Italia. Traffico regolare sulla rete, le uniche eccezioni in A1 Milano-Napoli, dove segnaliamo un chilometro di coda per lavori tra il bivio con la 1 direttissima e Aglio in direzione di Bologna, e per le stesse ragioni rallentamenti in direzione di Milano tra Valsamoggia e Modena Sud e tra il bivio con il raccordo di Casalecchio e il bivio con la A14 Bologna-Taranto. Con questo per il momento è davvero tutto, allora guidate con prudenza e fate un buon viaggio.

0: via radio.
1: Bentrovati da Luigi Di Dieco e Autostrade per l'Italia. Queste le notizie principali. Sulla 1 Milano-Napoli registriamo rallentamenti per lavori tra Valsamoggia e Modena Sud verso Milano, mentre in A1 direttissima è stato bloccato il traffico con un chilometro di coda per un incidente tra un'auto ed un mezzo pesante avvenuto tra Badia e il bivio con l'A1 direttissima in direzione di Bologna. Sul posto stanno intervenendo il nostro personale e tutti i mezzi di soccorso. Con questo per il momento è tutto.

Bentrovati da Luigi Di Dieco, Autostrade per l'Italia, traffico regolare sulla rete, sono queste le uniche eccezioni. Parliamo dell'Autosole, dove ci sono rallentamenti per lavori tra Valsamoggia e Modena Sud verso Milano, mentre sulla 1 direttissima è bloccato il traffico con 2 chilometri di coda a causa di un incidente tra un'auto e un camion tra Badia e il bivio con la 1 direttissima in direzione di Bologna. Sul posto stanno intervenendo il nostro personale e tutti i mezzi di soccorso. Con questo è tutto, buon viaggio.

0: Via Radio.
1: Bentrovati da Luigi Di Dieco e Autostrade per l'Italia. Sono queste le uniche notizie. Sulla 1 Milano-Napoli registriamo rallentamenti per lavori tra Valsamoggia e Modena Sud in direzione di Milano, mentre sulla 1 direttissima è stato bloccato il traffico con 3 km di coda per un incidente tra un'auto e un camion tra Badia e il bivio con la 1 direttissima in direzione di Bologna. Sul posto stanno intervenendo il nostro personale e tutti i mezzi di soccorso. È tutto.

Se passeggiamo andando verso ovest e inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: Energia Radio.
1: Bentrovati da Luigi Di Dieco e Autostrade per l'Italia. Traffico regolare sulla rete, fa eccezione solo la 1 direttissima, dove è stato bloccato il traffico. Si sono formati 4 km di coda tra Badia ed il bivio con la 1 direttissima in direzione di Bologna per un incidente tra un'auto ed un mezzo pesante. Il traffico defluisce al momento su una sola corsia e sul posto stanno intervenendo tutti i mezzi di soccorso. Con questo per il momento è tutto. Guidate con prudenza.

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

Che nome dai ad un sogno? Sono l'ennesimo ad averti detto sì, lo voglio. Nel rumore quando i negozianti chiudono l'Eclair e nella folla di chi è venuto fin qui per cercar sé quando ce n'è bisogno. Tra i palazzoni e le villette a schiera ho visto in te una vecchia amica e una madre severa. E dir che spesso tu non hai pietà fa brutto. Beh certo, ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopotutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi e nelle luci delle strade riesco a rivedere.

oh oh. Esco a fare un giro con la macchina. Oh oh oh oh oh. Quando siamo soli sei magnifica.

0: Via Radio.
1: Bentrovati da Luigi Lidieco e Autostrade per l'Italia. Traffico regolare sulla rete, fa eccezione la 1 direttissima, dove segnaliamo che è bloccato il traffico e ci sono 4 km di coda tra Badia ed il bivio con la variante di Valico verso Bologna per un incidente tra un'auto ed un mezzo pesante. Il traffico defluisce momentaneamente su una sola corsia. Il supposto operano il nostro personale e tutti i mezzi di soccorso. Con questo per il momento è tutto. Guidate con prudenza.

0: Via Radio.
1: Bentrovati da Luigi Di Dieco e Autostrade per l'Italia. Traffico regolare sulla rete, tranne che sulla 1 direttissima, dove in seguito ad un incidente in cui sono rimasti coinvolti un'auto ed un mezzo pesante si sono formati 4 km di coda tra Badia ed il bivio con la variante di Valico in direzione di Bologna. Il traffico scorre momentaneamente su una sola corsia e sul posto stanno intervenendo il nostro personale e tutti i mezzi di soccorso. Con questo per il momento è tutto.